invece fa. Quando ti vedo vicino il mio cuore sempre fatti che ti dite che te. O gire, rigire, buondine, l'amore e la vita godire ce fa.